0: Ήταν γράψει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παραμπέλ, όργετε και
2: για το σορτιά. Εγώ είμαι ο κουάλι Τζοζέ Ρομπέρτο Μπορτολούσι. Μου αμπράσα τότε. Γράψει, Ρομπέρτο.
1: Μα μπέν ώρα. Ringraziamo tutti che aiuta a partecipare al programma che vi è il sorteo e così ta se si tira avanti e se si aiuta.
2: Così. Finimo fora.
1: Finimo. Finimo un'altra snata frottola.
2: Che? Dice che ta du compare che io non tu guarda che tu stimana qua e tu non so cosa che go mangiare tu ma se sempre me din buscia su.
1: John Fogetto.
2: John fa. Allora e gli dico, guidia che mi tocca andare da un oculista. E l'altro gli dico, ma oculista, che se tocca andare di un dottore, che del stomaco. No, no, di un oculista. Ma perché? Gli dico, voto il bagnero, gli dico, mi viene fuori acqua per gli occhi.
1: Ma doia? Per parlare di sesta, quel che le dà... Andà sotto Bergamotera, c'è una andata. Sai che si anni piace Bergamotera in mezzo del matto?
2: Sì.
1: Dopo che c'è per mia brina, neanche vento freddo. E allora. Ti la donna se sta la Bergamota, c'è che una mattina sgionfo lassù.
2: Passuale.
1: E veniva sto mangiando.
2: Mangiando.
1: E tranquillo arriva il suo parente l'era di quei che. Che piaceva andare per solo, spunciare, stironare.
2: Sì, sì.
1: E lui ha detto, peta, ha detto, petala. Sì, ha detto, perché con Maiana John fuori la morte, ha detto, da me per spunciarmi.
2: Non lo sta il nome. Che sei anche
1: qui. Ma va bene così. Ringraziamo a tutti che le becche, le 9:04 passa via becche. A tutti quanti che ha partecipato al programma via il Facebook, via il telefono, a tutti i pupà, un strucconato spagnolo da dimani, e che abbia tutta una buona settimana. E aspettiamo che il tempo fa anche un po' meglio, che perché settimane qua ultime è attaccato a Sassanelo. Era meglio di sfacciare. Ancora che aveva una vergogna, ma vedo sera sera in Corea e viene fuori il sole.
2: Sì.
1: Ma la temperatura tu ti sei a cascare, guarda, 9 gradi.
2: 9 gradi, 40
1: e la umidità era ormai quasi 100%. La spiovesina mica te che viene perché con umidità che ne è, per amore di Dio.
2: Sì.
1: Diciamo, c'hai allora mi da me parte e deniro anche a te.
2: Ringraziamo chi ha ascoltato, chi ha patrocinato le ceste, chi ha concorrente. E una buona settimana a tutti. E se Dio vuole, sapo che viene sempre qua un'altra volta.
3: Ecco, allora finiva la impreitata, ma ricordarsi che domani è il nostro giorno, il nostro di tutti, allora un strucconasso a tutti i pai del mondo, non è i pai di qui, i pari,
2: i
3: popà in italiano, allora... a tutti quanti che sia un giorno felice come noi siamo felici, né? E ringraziare qui chi ha aiutato a fare il programma e seguire qualche don come chi parla di mandare qualche cosa per noi far sorteio te noi lo femo, né? Non corbia che sia una grande cosa di valore, né? Ma può essere qualche simbolo per stimolare il manco di chi chiese andrio ascoltare. Ma allora desiderare una buona sera, buonanotte, buona settimana a tutti fino a sabato che viene.
0: Si dico anche a me, siamo arrivati al fine del nostro programma. E allora, come dite, già quando chi che vuole mandare qualche regalo qua per essere sortiato, per contemplare qualche persona. Non è mio portare avanti il programma, giù il programma e innanzi giù temo a buona voglia, a volontà che hai persone di donare qualcosa qua per fare un presente, che era delle volte che era un programma stipendio italiano, che quasi tutti sapevano che aveva qualche sorteio. Così ti dico anche a me, se Dio vuole, fino a sabato che viene, siamo qua un'altra volta, una buona sera a tutti.
1: Ecco, dico anche a me, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al programma. E... dico che il sestino alla sesta è qua della radio. Vieni qua, domanda la sestina a Giacondo che lui la fa a intrega la sesta quei che si sortiai.
0: E grazie a tutti e fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, noi ritorniamo per fare il programma.
1: E se vedremo allora arri-